radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti catapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Ciao a tutti, sono Davide Van der Stroos e voglio salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e

insieme per due volte già. Conterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: abbracci. Ciao Radio Piemonte Sound.
1: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il denaro è come il sesso: chi non ce l'ha non pensa ad altro e chi ce l'ha pensa ad altro. Proverbio anonimo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Steven Brown con Mi sono innamorato di te.

Allora, tutti amici di Radio Piemonte Sound, ciao dalla parte mia. Se non avete capito chi sono con questo accento alle Stanley Olio, non capirete mai. Comunque, per chi non lo sa, sono Mal. Ciao a tutti, ciao. Bambolino.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Cosa fa Diano Marina? Multe fino a 500 euro per chi si presenta in centro a torso nudo o solo in costume.
0: Ma sì, perché?
1: Beh, Liguria la ciabattata va tantissimo, trascinata della ciabatta.
2: Andare mezzo nudo, sedersi al bar e prendere un caffè in centro.
1: Non è bello.
2: Forse è anche tanto.
1: Con quelle panze pelose che sudano. Vi ho dato l'immagine, vi ho reso conto dell'immagine.
0: Bello
1: quello è purtroppo.
0: Zitto, basta.
2: Ha chiamato la nostra fedelissima Olga, ha detto sto andando in spiaggia, sono ad Arma di Taggia, volevo sapere se dalla mia parte fanno la multa, perché ha detto ho un copricostume retato e gli ho detto stai attenta perché lì c'è un vedo non vedo. Un po' di tempo fa, cara Olga, Arma di Taggia aveva deciso per una multa di 150 euro a chi faceva un po' il curvetto. Qualche anno fa a Taggia scalzo a torso nudo costava 150 euro.
3: Io me la vedo un po' retata.
1: Occhio alla ciabatta, che
3: no,
1: uno,
3: però voglio dire anche tu un po' retata, cioè copriti, no?
1: Ci vorrebbe, non so,
2: c'è un vedo non vedo.
3: Guarda che il vedo non vedo, cioè è figo, molto figo. Tutte le volte che metto Mika mi ricordo di lei, le quelle due. C'ho proprio sta
2: a Monte Carlo.
3: A Monte Carlo, quindi dove dormire?
2: A Borghetto, è certo.
3: Intenderebbero, sai, arriva a Monte Carlo.
2: Sì,
1: da figo.
2: Monte Carlo da figo, però poi a dormire vai a Borghetto.
4: Ogni weekend il meglio delle badole online.
5: Badole online. Pillole di simpatia.
0: Secondo te, Carmen, a una che dice a microfoni spenti, domani c'ho un problema, mio personal trainer, adesso guai a testa e piatti, mi prende le misure. Secondo te, guarda, che cosa le dobbiamo fare? Io devo andare da uno bravo?
2: In che senso? In altezza, in larghezza, in profondità?
0: Allora, tu stai parlando del personal trainer, io sto parlando già di un'altra cosa.
6: Ah, io invece ero rimasta sul
0: No, tu prima del personal trainer, ascolta me, che c'ho qualche anno in più.
6: Sì.
0: Passa da uno bravo. e poi al limite vai anche dal personal trainer.
2: Può fare la differenza.
0: Sì. Ma tu, socia, conosci uno? Mandiamolo da qualcuno.
2: Secondo me il personal trainer già può cominciare a metterla in riga.
6: Mica tanto. No, è che ho veramente paura io domani.
2: Pensa un po' che paura che il personal trainer ti prenda le misure. Io avevo paure altre paure in quei tempi.
0: Devo dirti, socia anziana, anche io.
2: Se le mie paure fossero state quelle, secondo me a quest'ora ero altrove.
0: Io a quest'ora avrei già 6 network.
5: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Un saluto da Rocco Hunt.
7: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Io mi fermo qui, una canzone portata al successo dai Dick Dick. L'aveva inclusa appunto in questo album di cover.

10 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: bella per te.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi siamo qui pronti a tenervi compagnia insieme alla musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionali, insieme all'informazione e a tutte le nostre rubriche.

0: Sono le 6:01.
1: Ed ora qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, è arrivato il momento di fare la rassegna storica dei nomi che oggi celebrano il compleanno nel mondo e in Italia, quelli della grande musica.
2: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro, la luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca all'Arena Civica di Milano batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974 alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La bellezza salverà il mondo. Fyodor Dostoevskij.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Yesael, un successo di Ivano Fossati. Questa è la voce dei Mattia Bazar.

0: L'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
2: A proposito di piccioli, se avete lì da parte quei 29.000 euro e volete essere sepolti vicino a Karl Marx, tirateli fuori, perché il cimitero di Highgate, dove è sepolto non solo lui ma gente come George Michael, personaggi molto famosi, ha aperto le porte, ha aperto un bando perché è un po' in crisi finanziaria, e quindi se volete essere in mezzo ai grandi, sborsate queste 25.000 sterline, potrete essere lì vicino.
3: Però se in quel cimitero c'è George Michael,
2: sì, ti metti lì
3: e puoi fare chiacchiere di diverso tipo,
2: Ah, certo.
3: Una volta parli di musica, una volta di economia, una volta di cinema.
4: Dipende se tu ti puoi alzare dal tuo oculo.
3: Ma perché no, sai che l'anima, cioè, come dice Lisa, l'anima vola.
4: Quindi
3: io posso andare a chiacchierare con chi mi pare.
4: Ma allora se l'anima vola, volo da Cuneo.
2: Ma ce l'hai il passaporto per andare lì anche con l'anima? Sai che oramai per andare nella Gran Bretagna ci vuole anche il passaporto. Mo con la Brexit.
3: Quindi dice passaporto, porto come l'anima, come i minori, sì, sai, certo. Devi segnalare. Con te,
4: certo, mi scade a giugno, infatti è lì la grana, capito? Se ti vengono le rughe non è per l'età, ma è per una roba che hai.
3: Il microbioma cutaneo.
4: Il microbioma che lo possiamo coltivare, gli possiamo dare degli integratori.
3: Sì. Tutti abbiamo il microbioma sul viso. È una buona notizia.
4: No, certo che è una buona notizia. Io pensavo invece anche se quei cuscini che ti tengono, perché io per esempio dormo coricata col cuscino, al mattino sono sempre un po', sai, un cadavere. E se invece potessi dormire così, hai capito? Con la testa, sai, supina proprio, magari le rughe mi fa. Ma perché ride?
3: No, cioè, stavo pensando, capito? Che ci sono dei metodi, ti incateni a letto e
0: le chiacchiere delle Badole Online.
1: Allora, abbiamo due o tre cose un po' piccanti, Ti avverto.
3: Ah, sì?
1: Ti avverto, socia. La prima.
5: Guardare seni grossi allunga davvero la vita? Questa è la domanda degli esperti.
3: Ma credevo allunga la vista.
5: No.
3: Allunga la vita?
5: No.
3: Davvero?
5: Sì, confondi quella che toglie la vista con quella che...
3: Ah, ho capito, esatto. Scusami.
1: Per 10 minuti al giorno. La notizia risale al 2000, all'opera di un tabloid inglese che l'aveva pubblicata. E
3: adesso l'hanno confermata?
1: Sì.
5: Parrebbe che praticamente le persone sottoposte a questo test siano state costrette a guardare dei seni importanti, dei seni prominenti per 5 minuti al giorno per 5 anni.
1: Sì.
5: Il risultato è che le persone che l'hanno fatto effettivamente avevano una pressione sanguinea più bassa, e quindi ecco, io farei un appello alle ascoltatrici: se avete seni grossi e ci tenete alla nostra incolumnità, ecco, il numero lo sapete, Facebook.
3: Cioè ti fa alzare un po' la pressione, però solo per chi ha la pressione bassa.
5: Ma secondo me funziona in tutti i casi, cioè 5 minuti di seni al giorno levano il medico di torno.
1: Ma per
3: diciamo
1: l'uomo,
3: che tira su anche
1: per l'uomo, ovviamente.
5: Io farei più
3: o per l'autostima
5: per
3: delle donne, scusa, non ho capito.
1: Quella è una. No, ma dico io, cosa devo fare io? Io Luisella, cosa devo fare?
5: Facciamo radio.
1: Non ho mica una quarta.
5: Ognuno
1: a sapere.
3: Perché io... il problema è già cercare qualcuno che abbia una taglia.
1: Ma per sapere
3: quarta,
1: io
3: la quarta in su, credo.
1: Io, per me, hai capito? Non è io per te, io per un altro. Io per me, cosa devo fare?
5: E domani andiamo a seni insieme, proviamo.
6: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: chissà l'oroscopo di questa giornata che cosa ci riserva, segno per segno, il nostro appuntamento.
1: Segno per segno.
2: Maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: ridere e sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Vadole Online, perché le Vadole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti

0: sei sempre di buon umore? Rispondo io.
1: No, ma è impossibile. Cioè, io ho paura di chi è sempre di buon umore.
0: Una brava moglie non si deve arrabbiare. Se per caso dovesse accadere, le deve passare subito.
1: Sì.
0: Ecco, io sul numero 2 proprio non ci sono. Numero 3, sa cucinare, lavare, non delega niente al marito. E se
1: non cose,
0: è contento di fare.
1: Vabbè, hai mariti collaborativi.
0: Ci sono dei mariti già cufulla, vengono così definiti, che sanno fare, cucinare, brigare. Non puliscono però, eh. Di solito cucinano, sporcano per 60, ma non puliscono mai. Senti che lo dico con un tono del sai di chi dice. Provato.
1: Esperienza, sì.
0: Lascia sempre.

0: amorevole, la moglie perfetta con i figli, ma sa anche educarli, quindi
1: vabbè, tutto sommato ci sono delle donne che se la cavano.
0: La moglie perfetta è amica degli amici di
1: lui. Questo è un problema grosso, perché gli amici è un po' così.
0: Io ricordo al matrimonio di un amico mio,

0: sono ancora in sala.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah.
0: Però vai a sapere, era proprio saltato il tappo e fu una fatta paura.
1: È la stanchezza, diciamo.
0: Poi la moglie perfetta
1: non è ambiziosa, è...
0: ecco, vive per i successi del marito. Ma queste cose fanno girare un attimo le cosiddette, perché non ha senso. La moglie perfetta sa quando parlare e quando stare zitta. Io, vedi, ho già parlato troppo nel paragrafo precedente e quindi non so quando stare zitta.
1: E poi sa essere fragile e forte in base alle esigenze del marito.
0: Questo lo diceva già Jovanotti, quando sai, tu sei più fragile.

0: trasmissione Le Badole Online.
1: C'è Arisa che sta cercando un fidanzato. Ha deciso di utilizzare i social in qualche maniera per cercare il fidanzato. Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, massimo 45 anni, economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo ed amatti l'organo sessuale femminile.
2: Ma impazzita.
1: Questa è Arisa. In particolare il mio, che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino, aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, il suo alter ego artistico. Si offre verità corpo, anima e cervello, fedeltà semeritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d'umore, ma tutto risolvibile con un abbraccio e la buona fede. Solo intenzioni serie, nessuna bugia, no perdi tempo. Andata a pubblicare contemporaneamente due fotografie di come mamma l'ha fatta. Una davanti, sì, e una dietro. Cioè, proprio, hai presente come quando vai su autoscout.it a cercare una macchina, ci sono le fotografie del davanti, del cruscotto, del sedile.
2: Hai fatto un super confronto.
1: Il cofano posteriore, insomma.
2: Ecco.
1: Sì. Il posteriore con la targa c'è tutto.
2: Alle curve.
1: A casa mia si dice, nella ciscia si pastiscia. Guardo mia moglie purtroppo che non riesce a dormire da un mese.
2: Invece tu dormi?
1: Ah, io russo proprio, io appena guarda.
3: Allora forse per quello che non dorme.
2: Per forza, poveretta.
1: Ecco. Allora tu pensa che il primo sonno io me lo faccio sul divano, quello dove ho la rossata più incandescente se vogliamo, e lei nel mentre va a dormire. Io poi a un certo punto, dopo che ho fatto la prima dormita, mi risveglio, mi rialzo dal divano e vado a dormire a lei.
2: Mi risveglio, mi rialzo. Da parte.
1: Vado da, cioè, vado in garage.
2: Parte.
1: In garage. Potrei provare lì.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta Le Badole Online.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: L'aforisma del giorno.
3: Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell'arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. Denis Diderot.

0: con l'oroscopo, vediamo che cosa ci riservano gli astri.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 15 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, tutti i weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il programma Cult le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
2: Strapazza mi di coccole, lì era Topo Gigio, cioè no, sei rimasto
3: capito,
2: lì, sei rimasto
3: capito,
2: a Topo Gigio.
3: Non significa la vita se poi c'è un dopo, capito?
2: Allora, cioè, preparati per una conversazione interessante, mi interessa.
4: Lì, social. Non lo so, dipende da chi ha uno di fronte, sì. Ecco. Però soprattutto bisogna avere la capacità poi di gestire l'emergenza. Quindi quando hai finito la lista delle
2: mai
4: domande...
2: Mai parlare degli ex, avevo letto da qualche parte.
4: Ma questo
2: mai
4: sicuro,
2: degli ex,
4: ma ci sarà...
2: Magari sei sfigata che li trovi tutti stronzi, così. Quello non si deve fare, quello lo so che non si deve fare, l'ho letto da qualche parte,
4: non importa, tu ascolta,
2: lo metto sempre in pratica.
3: Eviterei anche di parlare del poliamore al primo
2: no beh è chiaro che no, ecco. devi ascoltare,
4: sì. Tu ascolta, fatti un'idea, ecco. Così almeno eviti incidenti
2: anche
4: diplomatici.
2: Anche un po' difficile perché bla bla bla bla, sai, io col fatto che ma sai faccio questo di mestiere, parlo troppo, racconto troppo, quindi non fate come me, bisogna essere lì,
4: non monopolizzate la conversazione. È così.
2: Anche tu, socia, che anche tu sai, fai questo mestiere, bla bla bla, dobbiamo smetterla. Perché la prima impressione è quella che poi conta,
4: sì,
2: e conta tanto.
4: Il sorriso però è l'arma migliore.
2: Ed è chiaro.
4: Quando non sai cosa rispondere, sorridi.
2: Sorride, sorride. Secondo me sì, ma sempre bene.
3: Quando una donna non vi risponde e sorride, sappiate che avete già chiuso, cioè chiedete il conto,
2: no,
3: è finita.
2: Ma no, ma non è vero, ma tu vedi che stai dicendo delle cose che non sono vere. No, non è vero, la donna sorride perché magari non capisce neanche bene che cosa hai detto. Mostrati per ciò che sei davvero. Quindi non bleffare.
3: No.
4: Se ti vede come sei in modo autentico, la chiudiamo lì ed evitiamo di perdere tempo la volta dopo.
3: Certo.
2: Una canzone un po' in tema.
4: Tutte storie brevi.
2: Tutte storie brevi, tutte, che è il mio must ultimamente, storie molto brevi.
5: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.
6: Was Greased Lightning?

0: Buongiorno, sono le 7.01, buon venerdì 14 maggio. Come sempre vi accompagniamo in queste prime ore del mattino con tanta informazione, tanta musica. A tal proposito, spazio all'Agenzia Nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi anche spazio all'informazione locale con le news da Cuneo e la sua provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi venerdì 15 maggio in edicola. In apertura firma Cogesi e Egea Iren verso il gestore unico dell'acqua pubblica. Il contratto completa il subentro del consorzio in tutto il servizio idrico integrato. È stato pagato il valore residuo alla società pari a circa 70 milioni di euro. La foto di prima pagina oggi è dedicato al Cuneo Montagna Festival, le terre alte viste dai giovani. Incontri, eventi fino a domenica. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato all'agricoltura, dai dormitori all'assistenza legale, una rete per i migranti della frutta. Rinnovato ieri mattina in prefettura il protocollo d'intesa per l'accoglienza della manodopera agricola, coinvolti 11 comuni della pianura tra Cuneo, Saluzzo e Savigliano. I posti letti salgono a 303. Poi ancora, un software accompagna le aziende verso modelli sostenibili su misura, Confagricoltura, Cuneo e Università di Torino. Poi ancora pagina 41, se maggio sembra giugno nelle campagne della Granda, le minime notturne sopra i 12-14 gradi impediscono il riposo vegetativo, nei vigneti è già avvenuto il passaggio dal fiore al frutto, in anticipo le fragole. A pagina 43 troviamo il titolo di apertura con Cogesi ed Egea Acque che firmano il contratto per la gestione idrica che è interamente pubblica. Voltiamo pagina e passiamo al Cuneo Montagna Festival, le terre alte raccontate dai giovani sui social. Il Cuneo Montagna Festival entra nel vivo fino a domenica, appuntamenti per tutto. Poi la cronaca nella pagina successiva, accusati di spiare i concorrenti, il test, ma erano loro le vittime. Mondovì, due fratelli a processo per rivelazioni di segreti industriali difesi dal condannato perché infiltrato. Poi ancora con l'ordine degli architetti, sempre più donne, degli ingegneri, sempre più donne fra gli ingegneri cunesi, nell'ordine ora sono 9 su 15 eletti. Il voto ha premiato la lista di Danilo Picca, principale candidato come successore di Scarsella alla presidenza. Sono tanti anche quest'oggi i titoli di società, cultura e spettacolo. In apertura il fumetto di Bozena per sognare la pace. La giovane disegnatrice ucraina ha presentato la sua fiaba illustrata durante l'evento a Savigliano, dove in molti la stanno aiutando. Vediamo ora i titoli dal web con i quotidiani online. Cominciamo con Targato CN. In apertura la politica, parcheggi blu a Cuneo in commissione Pellegrino, dichiara scelto il PPP contro la gestione diretta economicamente svantaggiosa. Il dibattito in comune e l'iter procedurale illustrato dall'assessore comunale della mobilità. Poi cuneodice.it, in apertura troviamo la medesima notizia, Cuneo troppo piccolo per gestire i suoi parcheggi, il comune pensa di sì. Idea Web TV apre con Savigliano, la consulta pari opportunità celebra la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, transfobia. In Italia nell'ultimo anno il 65% delle persone che si sono rivolte al servizio Gay Help Line ha dichiarato di aver subito violenza e discriminazione, un dato in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Chiudiamo con cuneo24.it, che in apertura troviamo l'accordo per il subentro di Cogesi nella gestione del servizio idrico. Con la firma del contratto preliminare, il pagamento del valore residuo da 75 milioni di euro a Egea Acque, prende forma il subentro di Cogesi nella gestione del servizio idrico integrato. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Ed ora spazio alle curiosità, gli eventi storici e le ricorrenze di questa giornata. Diamo la linea a Francesco Cataldo e al suo almanacco.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca all'Arena Civica di Milano batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974 alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto undicesimo presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se qualcosa o qualcuno resta nella mia vita non è per caso, quindi li lascio restare. Se qualcosa o qualcuno esce dalla mia vita non è per caso, quindi li lascio uscire. Questo a volte può apparirmi doloroso, ma col tempo comprendo che tutto è perfetto com'è. Abbraccio di luce.
0: Come ci ha raccontato Francesco Cataldo nel suo almanacco musicale di quest'oggi venerdì 15 maggio, è il compleanno di Trini Lopez, quindi noi, o meglio sarebbe stato il compleanno di Trini Lopez, quindi noi lo suoniamo con la sua If I Had a Hammer.

0: Iniziamo la giornata con il buon umore, a pensarci sono le nostre Badole.
1: Facevi 25 anni fa, noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole online ne festeggiano 20.

0: cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Ma nemmeno piemontese. Mi sta facendo un gesto e
2: un gesto,
1: guardalo,
2: tecnico.
1: Guardalo con il telefonino, prende il telefonino, guarda il telefonino e poi lo ruota così. Secondo te cosa vuol dire?
3: Che c'è un messaggio?
2: Sì, c'è un messaggio, sì. Dice: poverino, perché lo bacchettate così? È proprio un bel ragazzo.
3: Ah, vedi che è l'aspetto che conta. Allora, alla fine.
1: Allora, intanto, quando l'hai visto,
3: chi è che scrive questo?
2: Allora, è Simona, e poi va bene anche lei.
1: È proprio un bel ragazzo.
2: Canzone.
1: Ah, ragazzi, no, vabbè, su quello ho sempre detto Jack la sua sporca figura la fa.
2: Molto sporca.
1: Per non dire senza la su, che capito?
2: No, vabbè, ma quella non la faccio, dai.
1: No, però si dice in gergo, no? Però non va bene, certo. Radiofonicamente noi parliamo bene. Le proprio in brofiolin, guarda.
2: Grazie Simona.
1: Chi lo vuole?
3: Simona.
2: Simona.
1: Prendilo.

0: Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto, cioè...
1: Ero impegnato.
0: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
1: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
0: E allora ce la cantiamo, Andrea.
1: Dai. Poi cantiamo anche Seduto in riva al fosso, perché...
0: Ero... Ma era in riva al fosso?
1: No, però ci assomigliava.
0: Ah,
1: guarda,
0: ho capito.
1: Era un baratro.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Ascoltiamo una canzone che ci accompagnerà fino alle 7.30, quindi all'appuntamento con l'Agenzia Nazionale per le Ultime dall'Italia e dal Mondo.

grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei

0: sarà gestita male possibile, uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Ascoltiamo una canzone e poi lasciamo spazio anche all'informazione locale con i titoli di cui

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questa mattina con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura firma Cogesi e Egea Iren verso il gestore unico dell'acqua pubblica. Il contratto completa il subentro del consorzio in tutto il servizio idrico integrato. È stato pagato il valore residuo alla società pari a circa 70 milioni di euro. La foto in apertura oggi è dedicata a alcune montagne, festival, incontri ed eventi a domenica. Fino a domenica le terre alte viste dai giovani. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato all'agricoltura, dai dormitori all'assistenza legale, una rete per i migranti della frutta. Rinnovato ieri mattina in prefettura il protocollo d'intesa per accoglienza della manodopera agricola. Coinvolti 11 comuni della pianura tra Cuneo, Saluzzo e Savigliano. I posti letti salgono a 303. Poi ancora, un software accompagna le aziende verso modelli sostenibili su misura. Confagricoltura Cuneo e Università di Torino. A pagina 41 con l'agricoltura.

con se maggio sembra giugno nelle campagne della Granda. Le minime notturne sopra i 12 e 14 gradi impediscono il riposo vegetativo. Nei vigneti è già avvenuto il passaggio dal fiore al frutto, in anticipo anche le fragole. Nella pagina successiva troviamo il titolo di apertura: Cogesi ed Egea, acque firmano il contratto, la gestione idrica è interamente pubblica. Poi a pagina 47 il titolo dedicato invece al Cuneo Montagna Festival, che entra nel vivo fino a domenica, appuntamenti per tutti, le terre alte raccontate dai giovani sui social. Passiamo alla cronaca, pagina 49, accusati di spiare i concorrenti, il test dichiara ma erano loro le vittime. Mondovì, due fratelli a processo per rivelazione di segreti industriali, difesi dal condannato perché infiltrato. Poi ancora pagina 51, sempre più donne fra gli ingegneri cunesi. Nell'ordine ora sono 9 su 15 eletti. Il voto ha premiato la lista di Danilo Picca, principale candidato come successore di Scarsella alla presidenza. Anche per quest'oggi sono tanti i titoli di società, cultura e spettacoli. Ve ne leggo uno: il fumetto di Bosena per sognare la pace. La giovane disegnatrice ucraina ha presentato la sua fiaba illustrata durante l'evento a Savigliano, dove molti la stanno aiutando. Vediamo ora i titoli del web con i quotidiani online di Cuneo della provincia. In apertura di home page targato CN con la politica: parcheggi blu a Cuneo, in commissione Pellegrino dichiara scelto il PPP contro la gestione diretta economicamente svantaggiosa. Il dibattito in comune e l'iter procedurale illustrato dall'assessore comunale alla mobilità. Passiamo a cuneodice.it, in apertura la medesima notizia con Cuneo è troppo piccola per gestire i suoi parcheggi, il comune pensa di sì. Idea Web TV apre con Savigliano, la consulta pari opportunità celebra la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. In Italia nell'ultimo anno 65% delle persone che si sono rivolte al servizio Gay Helpline ha dichiarato di aver subito violenza o discriminazione, un dato in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Chiudiamo con Cuneo24.it, in apertura ha firmato l'accordo per il subentro di Cogesi nella gestione del servizio idrico. Con la firma del contratto preliminare, la gestione del servizio idrico integrato cunese, ritirato anche il ricorso al TAR. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
4: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
3: Meno male che c'è Cafacli!
4: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
5: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
7: Banderas, This Is Your Life, e poi scopriamo insieme cosa ci dicono le stelle per questo venerdì 15 maggio insieme al nostro oroscopo.

0: 15 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.
1: L'oroscopo del giorno. Pratiche Monte Sound, amica radio.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Annalisa. Quando

0: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine col programma Le Badole Online.
1: Lui preferisce andare a fare le compere.
2: Capito, se... capito.
3: Allora, sono un shopper boy.
1: Siccome lo conosco bene, Pablo è fantastico. Tu lo porti con te quando devi fare degli acquisti, eh? Lui ha pazienza, ti fa comprare di tutto.
4: Sprono l'acquisto già. E le persone del mercato, quando ci vedevano arrivare, gli brillavano gli occhi, erano emozionati.
2: Sprono all'acquisto.
1: Assolutamente.
5: Falso, falso da manuale, sparlare degli amici delle donne, sì, degli amici maschi.
6: Sì. Sì. Certo, beh, questo è anche giusto, scusami.
5: L'insicurezza, la gelosia, eccetera. Uno dice, ma lascia perdere, cioè, quello lì, cosa sì, da dirti? Poi ti chiamo venerdì, non ditelo mai ad una donna. Sì, terminare una conversazione telefonica con un nuovo appuntamento è una buona tecnica se state cercando di piazzare un contatto telefonico, però...
3: Dusman.
5: Ecco. Dusman.
1: No, ma secondo me questa roba qua, in effetti il piccolo, lui guarda che la sa lunga, eh. Comunque, piccolo, poi ti facciamo domande trabocchetto.
5: Ti ho lasciato un messaggio l'altro giorno. Non mi hai richiamato, cosa succede? Ecco, dite una cosa così alle donne, è un chiaro segnale di disperazione.
3: Piuttosto evidente.
1: Tu lo fai, picche
3: assicurato, no, io sono oltre.
5: Un uomo non deve mai chiedere a una donna ti piaccio, perché spegne l'attrazione che la donna ha nei suoi confronti.
1: È vero.
3: E questo purtroppo è una cosa che faccio, perché anche noi abbiamo bisogno comunque di quelle piccole conferme, sai, ma ti piaccio, ma mi vuoi bene, ma mi coccoli. E noi siamo un po' così, cioè facciamo tutti grandosi, però sotto sotto San Diete Neroni.
5: Ah sì sì, cosa senti, vuoi fare stasera?
6: E questo non si deve dire a lei?
5: Ma guarda, si dice che alle donne piacciono gli uomini che hanno sempre un piano, e se lui dice cosa vuoi che facciamo
1: in effetti,
5: stasera?
1: In effetti so di un'amica mia che ha segato un tipo perché dice dovevo sempre combinare tutto io.
7: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
8: Le Badole Online.
9: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Nina Zilli, una voce meravigliosa e un omaggio a Mina con Io e te da soli e insieme, scritte da Battisti e Mogol. Io

0: Nina Zilli ci accompagna alle 8.01 e quindi è il momento dell'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
2: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
3: La Corte d'assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
2: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
2: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darder affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento con la rassegna stampa per questa mattina di venerdì 15 maggio. Vediamo i titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura firma Cogesi e Gea Iren verso il gestore unico dell'acqua pubblica. Il contratto completa il subentro del consorzio in tutto il servizio idrico integrato. È stato pagato il valore residuo alla società pari a circa 70 milioni di euro. La foto di prima pagina di quest'oggi è dedicato al Cuneo Montagna Festival, incontri ed eventi fino a domenica, le terre alte viste dai giovani. Il primo piano nelle pagine successive è interamente dedicato all'agricoltura, dai dormitori all'assistenza legale, una rete per i migranti della frutta. Rinnovato ieri mattina in prefettura il protocollo d'intesa per l'accoglienza della manodopera agricola. Coinvolti 11 comuni della pianura tra Cuneo, Saluzzo e Savigliano. I posti letti salgono a 303. Poi ancora, un software accompagna le aziende verso modelli sostenibili su misura. Confagricoltura Cuneo insieme all'Università di Torino. A pagina 41 ancora agricoltura, con se maggio sembra giugno nelle campagne della Granda. Le minime notturne sopra i 12-14 gradi impediscono il riposo vegetativo. Nei vigneti è già avvenuto il passaggio dal fiore al frutto, in anticipo le fragole. A pagina 43 troviamo il titolo di apertura con Cogesi e De Gea che firmano il contratto. La gestione idrica è interamente pubblica. A pagina 47 invece il titolo è dedicato alla foto di prima pagina con le terre alte raccontate dai giovani sui social. Cuneo Montagna Festival entra nel vivo fino a domenica, appuntamenti per tutti. Passiamo alla cronaca. Mondovì, due fratelli a processo per rivelazioni di segreti industriali, difesi dal condannato perché infiltrato. Il processo sulla presunta rivelazione di segreti industriali tra due aziende del Monregalese si arricchisce di una nuova versione dei fatti. Anche quest'oggi i titoli di società culturali e spettacolo sono molti, ve ne do uno in apertura: il fumetto di Bozena per sognare la pace. La giovane disegnatrice ucraina ha presentato la sua fiaba illustrata durante l'evento a Savigliano, dove in molti la stanno aiutando. Vediamo adesso i titoli del web dei quotidiani online. Con targato CN in apertura, la cronaca: violento schianto tra moto e camion a Savigliano, motociclista è lì trasportato in gravi condizioni. L'incidente nella tarda serata di ieri in via Saluzzo, nei pressi della Saint-Gobain, trasferito al CTO di Torino in codice rosso. Sul posto 118 e lì soccorso vigili del fuoco e carabinieri. Cuneodice.it apre con la sicurezza stradale. Nasce il tavolo provinciale di coordinamento, un luogo stabile di confronto per ridurre l'incendialità sulle strade della Granda. Idea Web TV apre con Savigliano. La consulta pari opportunità celebra la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. In Italia nell'ultimo anno il 65% delle persone che si sono rivolte al servizio Gay Help Line ha dichiarato di aver subito violenza o discriminazione. Un dato in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Chiudiamo con Cuneo24.it in apertura di home page, la cronaca anche qui: Savigliano, moto contro camion sulla SP662, grave il Centauro. Per l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Ed ora spazio alla Accade Oggi, con cui scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi famosi, insieme a Francesco Cataldo.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Più che il 15 di maggio sembrerebbe il 15 di novembre, fa freddo, fa brutto, ma non vi preoccupate, perché a portarvi il sole ci pensiamo noi con il meglio delle badole.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
3: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
2: Eh sì,
3: che il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
2: Ce n'è un'altra, volete sentire?
3: Vai.
2: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
3: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
2: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.
4: Bella! Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le badole online.
5: I'm love, I never loved this way again.
6: Mi suggerisce qualcosa? A me non molto fatta così. Sono un po' caro.
7: Che cattivo.
6: Sono caro, diminutivo di carogna.
3: Dai, non l'ho fatta male.
7: No, ci assomigliava.
6: A un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
3: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce, se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare mai all'uncinetto. Voi che siete,
7: mamma, hai sentito? Domani niente.
6: E poi perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
3: Oggi è Santa. Brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.
8: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00
4: le padole online.
9: Chiacchiere e buon umore.

0: Alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo con la musica e soprattutto con l'informazione.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: La radio della tua città.
0: Ancora buongiorno, buon venerdì 15 maggio. Come sempre in queste prime ore del mattino vi accompagniamo con musica e informazione. A tal proposito ascoltiamo Zucchero con Partigiano Reggiano e poi appuntamento con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, Operation Manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
1: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi.

0: I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
1: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli. Non solo, perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
2: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
0: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Volte Gravellona Toce, tra Masone e Uvada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Roy Orbison con Oh Pretty Woman e poi spazio anche all'informazione locale con i settimanali di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione locale, vediamo i settimanali online di Cuneo della provincia con i titoli principali. La guida.it in apertura, quando il Monviso era un fondale marino. Oggi pomeriggio al Salone del Libro debutta la nuova guida sul Re di Pietà dalla collana Itinerari Geologici d'Italia, nata dalla collaborazione tra la Società Geologica Italiana e National. Poi ancora traffico con vento forte nella giornata di ieri, rami alberi, problemi per il traffico intorno a Cuneo, l'invito alla massima prudenza anche per parchi e viali, un incidente stradale in via Bra complica ulteriormente la situazione. Poi ancora viabilità con la strada del Colle della Lombarda, l'operazione di sgombero neve per riapertura, lavori in corso per la riapertura in sicurezza del collegamento alpino. Passiamo alla Gazzetta d'Alba in apertura, oltre 800 studenti a lezioni di primo soccorso, 40 classi incontrate. Scusate, mi è cambiato la pagina del sito, quindi vi do un altro titolo con lo sport, perché è stato sottoscritto a Roma giovedì 14 maggio il protocollo di intesa tra la Federazione Italiana Tennis, Padel e Ferrero. Il Savigliano in apertura scatta l'obbligo del targhino per i monopattini elettrici, dove richiederlo. La domanda può essere presentata nelle 12 sedi ACI presenti in provincia di Cuneo. Il Corriere di Saluzzo in apertura, la stagionali della frutta, ha firmato il protocollo, il documento tutela la dignità dei lavori contro lo sfruttamento. Passiamo all'Unione Monregalese, che apre con la tragedia alle Maldive. Ci sarebbero anche due piemontesi fra i 5 sub deceduti nell'immersione. Si chiamavano Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti e due di 31 anni. Passiamo ora la linea alla redazione della Fedeltà, che ci dà un'anteprima del settimanale di questa settimana, appunto.
2: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. In una Padania avvelenata, questo è il titolo del report realizzato da Greenpeace Italia e due ricercatrici dell'Università di Siena, Fossano occupa a suo malgrado due posti di rilievo. Nella classifica dedicata ai maggiori produttori nazionali di gas serra generati da allevamenti intensivi di animali, la città degli Acaia si colloca al secondo posto, in quella dedicata ai produttori di ammoniaca al primo. L'organizzazione ambientalista mette sotto accusa la produzione zootecnica che si concentra nel bacino padano. Chiede di rivedere le regole e fermare un'ulteriore espansione degli allevamenti. Non è la prima volta che Fossano diventa la maglia nera per la ONG. Il precedente è quello dei PFAS, molecole pericolose per la salute, che secondo Greenpeace sarebbero presenti nell'acqua degli acquedotti. Secondo il consulente nominato dal PM, il 17enne Francesco Mina, trovato morto sulla Reale a ottobre scorso, sarebbe stato investito quando già era a terra. Non si può escludere che fosse stato colpito da un altro veicolo. Ha rischiato di annegare mercoledì scorso nelle acque del Naviglio di Bra. Una donna è stata soccorsa e riportata a riva da due agenti della polizia locale di Fossano che le hanno salvato la vita. La storia del marchio McDonald's in Granda, raccontata da Alessandro Romano, e le dinastie dell'auto nel volume di Josué Boeto Cohen sono protagoniste del Maggio dei Libri in questi giorni al Castello di Fossano. Presentano la loro opera anche Fabiano Massimi, giurato di Esperienze in Giallo, ed il medico fossanese Luigi Campanella. Racconti di corti, sono 7 i cortili di palazzi privati del centro di Fossano che ospiteranno i visitatori domenica 17 maggio. A raccontarli saranno i ciceroni, a farli vivere i figuranti dei borghi della città. Terza edizione per il pellegrinaggio diocesano. Venerdì sera 22 maggio i camminatori si ritrovano a Cussagno per partire in direzione Fontanelle. Lungo il percorso si uniranno altri pellegrini per condividere un tratto di strada. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.
1: Ringraziamo i colleghi della Fedeltà, noi con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui.

0: Venerdì 15 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la giornata internazionale delle famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad Extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca all'Arena Civica di Milano batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974 alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto 11° presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi. A tal proposito abbiamo sentito che il compleanno di Don Joe celebre per il gruppo rapper Club Dogo, produttore in questo caso insieme a Gue Pequeño, Annalisa e Ernia in Estina.

0: Un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca.

Gloria Gaynor con I Will Survive ci accompagna fino alle 9 di questa mattinata e quindi all'appuntamento con l'informazione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malè intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
0: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
0: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
1: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del comune di Milano.
0: Tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Eliovaara e Harry Patten.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Pink con I Try e poi torniamo con l'informazione locale di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per quest'oggi venerdì 15 maggio con i titoli di Cuneo della provincia. Il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, apre con firma Cogesi e Gea Iren verso il gestore unico dell'acqua pubblica. Il contratto completa il subentro del consorzio in tutto il servizio idrico integrato. È stato pagato il valore residuo alla società pari a circa 70 milioni di euro. La foto di prima pagina oggi è dedicata al Cuneo Montagna Festival, incontri ed eventi fino a domenica. Le terre alte viste dai giovani. Il primo piano nelle pagine successive interamente dedicato all'agricoltura, dai dormitori all'assistenza legale, una rete per i migranti della frutta. Rinnovato ieri mattina in prefettura il protocollo d'intesa per l'accoglienza della manodopera agricola. Coinvolti 11 comuni della pianura, tra Cuneo, Saluzzo e Savigliano. I posti letti salgono a 303. Poi ancora Confagricoltura, Cuneo e Università di Torino. Un software accompagna le aziende verso modelli sostenibili su misura. Ancora agricoltura, pagina 41, se maggio sembra giugno nelle campagne della Granda. Le minime notturne sopra i 12-14 gradi impediscono il riposo vegetativo nei vigneti. È già avvenuto il passaggio dal fiore al frutto, in anticipo le fragole. Nella pagina successiva, 43, troviamo il titolo di apertura: Cogesi ed Egea, acque firmano il contratto, la gestione idrica è interamente pubblica. Pagina successiva, 47, troviamo il titolo della foto invece di apertura: le terre alte raccontate dai giovani sui social. Cuneo Montagna Festival entra nel vivo fino a domenica, appuntamenti per tutti. Passiamo poi alla cronaca voltando pagina. Mondovì, due fratelli a processo per rivelazione di segreti industriali, difesi dal condannato perché infiltrato. Il processo sulla presunta rivelazione di segreti industriali tra due aziende del Monregalese si arricchisce di una nuova versione dei fatti. Poi ancora pagina 51, sempre più donne fra gli ingegneri cunesi, nell'ordine ora sono 9 su 15 eletti. Il voto ha premiato la lista di Danilo Picca, principale candidato come successore di Scarsella alla presidenza. Passiamo ora al web e vediamo i titoli dei quotidiani online. Targato cn.it apre con la cronaca: violento schianto tra moto e camion a Savigliano, motociclista elitrasportato in gravi condizioni. L'incidente nella tarda serata di ieri in via Saluzzo, nei pressi della Saint-Gobain, trasferito al CTO di Torino in codice rosso. Sul posto 118 e li soccorso Vigili del Fuoco e Carabinieri. Vediamo cuneodice.it in apertura di homepage: il disagio invisibile degli adolescenti, la generazione più infelice di sempre. Laura dalla Regione, una delle voci più autorevoli della clinica italiana, ospita all'incontro Attacco al Corpo, il dialogo con uno studente quindicenne e un insegnante. Cuneo24.it apre anche qui con Savigliano e lo scontro tra moto e camion sulla SP662, grave il Centauro. Ci sono aggiornamenti invece per quanto riguarda Idea Web TV. Per oggi, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia, è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Se non siete ancora usciti di casa, preparate il piumone invernale perché oggi fa davvero freddo, ma non vi preoccupate perché a portare il buon umore e un po' di caldo e sole ci pensiamo noi con le Badole Online.
1: Nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere Badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Ma io non sto bene quando mi sveglio e ho magari un pezzo
4: non
3: di canzone.
4: Non ne ho idea, dipende da cosa racconta la canzone.
5: Dipende da cosa hai sognato o cosa hai mangiato la sera prima.
4: È vero, bagna cauda.
6: Cosa fai?
3: Allora la conosci?
6: Sì,
3: ma allora la conosci?
5: È molto simile di lui.
3: Ma no,
5: vabbè, non sapevo di chi era innamorata.
3: Tutte innamorate di te. Sì. Non so. C'è qualcuna che non è innamorata di te. Ecco, forse quella è la notizia.
5: Non dire
3: Carmen
5: queste cose oggi, perché sì, oggi faccio 4 anni di felice fidanzamento. Quindi oggi non sono tollerate, non sono.
4: Adesso voglio chiedere alla tua fidanzata quanto sia felice questo quadriennio.
5: Contentissima, anche la se ne perdi. Tipi di qua e tipi di là.
4: Sì, sì.
2: Badole Online in pillole, i momenti più gustosi.
4: Adesso mi ricevo qualcosa che va da dietro.
7: No, qua bisogna sempre smontare tutto, uno cresce con dei miti.
8: Sono 6 mesi che smontiamo qua per portare tutto.
7: Sì, hai ragione, in effetti sono abituato adesso a smontare le cose.
4: A smontare i miti, sì.
7: Cos'è Carmen da ridere?
4: No, adesso lo diciamo, prima parliamo dei Tokyo Hotel.
8: Sì, ok.
4: Sei preparato, Andrew?
8: No, perché avevo capito un'altra cosa, ma come al solito. Allora.
2: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

0: dei protagonisti della musica di quest'oggi è Mike Oldfield. Noi ascoltiamo Foreign Affair.
1: E dai la linea a me, ragazzo.
0: Eh sì, passo la linea a Luisella Mellino e lascio la cabina di comando.
1: Grazie Giacomo, ci risentiamo lunedì mattina, tutto da solo.
0: A lunedì,
1: ormai
0: tutto da solo,
1: il primo momento di affiancamento l'hai avuto. Grazie, buongiorno. Oggi l'hai già detto tu, Giacomo, dobbiamo vestirci, ma di brutto, perché fa veramente molto molto freddo.
0: È la primavera tarda ad arrivare, quest'anno pigra.
1: Assolutamente. Foreign Affair con un pezzo di Mike Oldfield che ci porta indietro nel tempo.

0: settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre.

0: di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano. Accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada 4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì della centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: e la sua Wonderful. Per chi ci ascolta da pochi minuti, da mezz'ora insomma, vi riproponiamo l'Accadde Oggi, che è una carrellata di eventi storici e ovviamente anche i compleanni famosi, soprattutto quelli della musica. Quindi linea a Francesco Cataldo.
1: Venerdì 15 maggio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro. La luna è calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: colui che è fermo nel proprio proposito plasma il mondo a sua immagine. E oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Famiglie. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1252 Papa Innocenzo IV emanava la bolla ad extirpanda, che autorizzava la tortura per far confessare i sospettati di eresia. 230 anni fa, nel 1796, con la ratifica della pace di Parigi, l'Italia cedeva alla Francia il territorio della Savoia e la contea di Nizza. Nel 1860, durante la battaglia di Calatafimi, a Nino Bixio, che proponeva la ritirata, Giuseppe Garibaldi rispondeva con la celebre frase: qui o si fa l'Italia o si muore. Nel 1910 la nazionale di calcio italiana giocava la sua prima partita internazionale. In maglia bianca, all'Arena Civica di Milano, batteva la Francia per 6-2. Mentre nel 1922 iniziavano oggi i lavori per costruire l'autodromo di Monza. Nel 1974, alle Brigate Rosse, che chiedevano la liberazione di 8 militanti in cambio del rapito Mario Sossi, il presidente italiano Giovanni Leone rispondeva: lo Stato italiano non può cedere al ricatto dei terroristi. Nel 1992 si inaugurava l'Expo di Genova, che a 500 anni dalla scoperta delle Americhe era dedicato a Cristoforo Colombo. Nel 1999 il presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro si dimetteva in vista dell'insediamento del neoeletto Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2004 oro europeo a Madrid per l'Italia nella staffetta 4x200 di nuoto con Brembilla, Pellicciari, Rosolino e Magnini. Mentre 20 anni fa, nel 2006, si teneva il giuramento di Giorgio Napolitano, eletto undicesimo presidente italiano il precedente 10 maggio. Sono nati il 15 maggio. Nel 1859 il fisico premio Nobel Pierre Curie. Nel 1929 il critico e giornalista Beniamino Placido. Nel 1948 l'autore e cantante Dario Baldambembo. Nel 1950 lo scrittore e autore Michele Mozzati. E nel 1953 il compositore e polistrumentista Mike Oldfield. Inoltre il conduttore TV Giorgio Mastrota nel 1965, l'attore e doppiatore Francesco Pezzulli nel 1973, il produttore musicale e rapper Don Joe e l'attore Flavio Montrucchio nel 1975, l'attrice Regina Orioli nel 1977 e la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto, nata in questo giorno nel 1985. Era la nostra ultima segnalazione per il 15 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: E cominciamo subito ad omaggiare Brian Eno. Oggi è il suo compleanno e lui è stato un componente dei Roxy Music, il tastierista. 78 anni per lui.

così se ne andava uno sfortunatissimo interprete della musica italiana. Con Andrea Mingardi aveva partecipato ad un festival di Sanremo e mi piace ricordarlo perché lo avevo conosciuto, personaggio veramente molto, molto interessante. Alessandro Bono se ne andava oggi nel 94.

L'importanza dell'amicizia, beh, in questo caso era una canzone proprio tra i due, perché sottolineava il fatto che Andrea Mingardi portava al Festival di Sanremo Alessandro Bono con un amico vicino. Dario Baldan Bembo, oggi è il suo compleanno, noi l'abbiamo conosciuto tanti anni fa con Tu. Cosa fai stasera?

Caulfield oggi compie gli anni, lo abbiamo già ascoltato prima con un altro grande successo, ma questa è Moonlight Shadow e come facciamo a dimenticarla?

a Enya, poi Enya non ha potuto accettare per una sorta di contratto ed è stata la fortuna di Maggie Reilly. Bianche color. Facciamo un bis con Dario Baldambembo, perché lui aveva scritto la musica di questa canzone. Grande successo di Mia Martini.

diventa, come avete sentito, piccola donna. Dario Baldan Bembo, facciamo ancora due minuti di omaggio a Trini Lopez, che era nato quest'oggi. Canzone Azzurra, che poi è una canzone di Tony Renis rivisitata.

0: Era nato quest'oggi Trini Lopez, lo abbiamo riascoltato. Sono 10:01 e siamo già in ritardo con il nostro oroscopo.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

10 maggio, oroscopo anche per oggi, vediamo segno per segno cosa hanno preparato per noi gli astri. Ariete, una questione in sospeso da tempo va assolutamente risolta, quindi rimbocchiamoci le maniche. Toro, la giornata si prospetta ricca di piacevoli incontri, mentre Gemelli, da un progetto molto personale ricaverete vantaggi consistenti. Cancro, siate molto cauti e oculati nelle vostre scelte odierne. Leone, oggi otterrete di più con un sorriso che con qualsiasi altra arma. Vergine, salute e forma fisica richiederanno maggiore attenzione. Per quanto riguarda la bilancia, prendete tempo in una decisione perché ci sarà bisogno di farlo, insomma, non buttatevi assolutamente nelle cose. Scorpione, accettate con entusiasmo le proposte che vi verranno da amici e colleghi, insomma, da persone fidate. Sagittario, la vostra parola d'ordine di oggi dovrà essere disponibilità. Capricorno, prima di abbandonare un progetto, riflettete a lungo. Acquario, state forse trascurando il settore familiare rispetto a quello affettivo? Vi siete fatti un esame di coscienza? Beh, allora evitate di farlo. Pesci, la situazione di oggi si presenta alquanto incerta, alti e bassi. Anche per questo 15 maggio è tutto, l'oroscopo torna domani.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Elodie con Adesso tu, un omaggio a Eros Ramazzotti.

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: E quindi
0: la chiudiamo lì?
1: No, e quindi è così, è vero, perché adesso il discorso
2: si fa complicato.
1: Sì. No, nel senso che adesso è facile che gli uomini ti chiedano questo.
2: Ma dai! che riflessione!
1: Stavo ragionando su quello che c'è scritto. Noi donne ci incasiniamo sempre la vita.
2: Questo era un ragionamento. Ok, facciamone un jingle. Questo era un ragionamento. No, perché sai, è vero che io e Carmen siamo un po' dell'età della pietra, però voglio dire, già a suo tempo si ragionava così,
3: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
4: Siamo gli ultimi posti nelle classifiche comunque per quanto riguarda gli italiani in merito al consumo di cioccolato. Si sposa bene anche con il sale marino, il peperoncino, e poi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta.
5: Cioccolato e sale marino, non ho ancora provato.
4: Sì, non so.
2: È inventato dagli aztechi.
5: Ma dai.
2: Odiamo.
5: Quelli ci azzeccano.
2: questa ti è uscita bene.
0: Colors con la loro ultima fatica discografica non si dice più tanto, ma ci sta in questo caso Rolling Stone. Intanto stavo guardando una cosa veramente molto curiosa, quindi giusto per darvi l'idea che siamo in diretta, si è parlato molto di vento ieri, soprattutto in a Cuneo c'è stato a un certo punto raffiche di vento veramente importanti. In India, e c'è un video che sta diventando virale sulla pagina della Repubblica.it, un uomo è stato sollevato a oltre 15 metri dal suolo per pochi istanti, ovviamente un uomo di 50 anni che stava lavorando in un campo di mais, e c'è il video di quest'uomo che proprio vola e insomma si è fatto abbastanza male, ma non è in pericolo di vita. I Colors, The Colors con Rolling Stone.

0: il nuovo profumo realizzato niente meno che da Re Carlo d'Inghilterra, che lo propone sul mercato a un prezzo di 135 sterline. Una colonia, dico.
1: Sì,
0: guarda
1: credo
0: caso,
1: proprio di sì.
0: Non poteva che essere una colonia se la lanciava Re Carlo.
2: Certo. Bella, bellissima.
0: È
2: bellissima questa,
0: ma è meravigliosa
2: battuta, ma lui
0: questa.
2: Le colonie una per una le ha perse.
0: Vi dico anche come è fatto.
2: Gelsomini.
0: Vivaci note di agrumi che si mescolano con l'essenza squisita del cipresso, risvegliando all'istante i sensi e rivelando un cuore di serena lavanda,
1: allora,
0: ed esotico balsamo di copaiba.
1: Allora,
0: risveglia una mano che va a infilarsi nella tasca,
1: infatti,
0: dei pantaloni,
1: appunto.
0: Il cipresso in generale, caro Re Carlo. Così.
2: Allora, io ti volevo dire questo: se hai bisogno di risvegliarti, io ti porto qualcosa, ti trovo
0: qualcosa, trova
2: andiamo
0: qualche...
2: a vedere.
1: Calore esaltante, sì, del legno di cedro. Praticamente ti fai la barba, poi ti metti questa cosa e ti si accende la giornata.
0: Ti si accende la faccia sicuramente se metti il profumo dopo che ti sei fatto la barba.
1: C'è scritto qui,
0: proprio.
1: È un'acqua di colonia dopo la rasatura.
0: Certo.
2: Allora, quando ci facciamo cartonati io sembro Heidi e tu con quel barbone sembri il nonno di Heidi, non
0: sì,
2: te lo volevo dire.
0: Il nonno giovane di Heidi, perché mi fanno ancora i capelli colorati.
2: Sì, sì, sì, il nonno giovane di Heidi, ma io sono molto più grande.
0: Sembra anche un po' Walker Texas Ranger, ma senza fucile.
2: Sì, devo dire.
1: Guarda che questo evoca all'istante il fascino dell'Highgrove Gardens, cioè
0: ragazzi,
1: guarda che qui acquisti,
2: Prima guarda la foto di Elodie col fotoschiena.
0: Beh, ho capito,
2: e poi coso, e poi gli vuoi mettere sto profumo, e oggi che cosa gli vogliamo fare? Poi adesso deve continuare a lavorare, può mica fare delle, può mica scappare e fare, no? Questi sono i file che in questi giorni vi stiamo riproponendo per i 25 anni delle Badole Online. Una cosa molto curiosa che ho letto prima sulla Repubblica.it: maggiori benefici se si va in vacanza ogni due mesi, la chiave delle vacanze è dimenticare il lavoro. Ma la cosa curiosa non è questa, è la prima, il primo commento evidentemente uno come la sottoscritta, ok, vale anche per quelli che hanno una partita IVA? Così, giusto perché

0: box?
1: Corsi di box. Ah. Sì, la gente al secondo posto tra i corsi più ricercati delle persone. Tirare un sacco di mazzate a un sacco, per fortuna.
0: Un sacco di mazzate a un sacco, ma perché ti scarica?
1: Ti scarica.
0: Io devo dirti che quel posto lì dove vai, paghi una cifra e spacchi tutto. Ci ho già pensato,
1: sì.
0: Cioè, perché alle volte ci avrei questa cosa che prendo, pum, buttare, no?
1: Bisognerebbe andare in quei posti dove si va in squadra e ti adesso è brutto dirlo, però ti spari la vernice addosso, no? Che sono tipo non lo so, una missione militare, però farlocca, dove quella... ti tiri della vernice addosso.
0: Ah, quella non la conoscevo.
1: Una volta vi porto,
2: gita aziendale.
1: Gita aziendale.
0: Social, io non ti vedo, ma lì, ma ti vedo.
2: Ci sono, ci sono.
0: No, ma ci sta birra. Gita aziendale a sparargi i colori.
1: Perché
0: mi
1: no?
0: Mi piace un sacco.
1: Mi piace tanto. È vero. Hai capito dove sono andati a prendere i Jalis? Jalis Police, anche lì.
2: Ma no, cosa dici? Era Medeo Minghi e
1: sì, ho capito, ma abbiamo appena ascoltato dai Police. Che me la sono inventata. Sembro fesso.
0: Ascolta,
1: che mi disegnano così.
0: Ascolta, tu sei giovane.
2: In 3D ti hanno disegnato.
1: Sì, più o meno.
0: Vision, Sal Da Vinci, il ballo per sempre sì, il coreografo di Amici si è già lamentato, troppo simile ai miei. Adesso vediamo cosa succederà sabato sera.
3: Solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re.
0: Sicuramente Sal Da Vinci è ben messo.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta 50.

0: Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti

0: per il lato A, sì, per il seno, le ragazze carioca pare facciano un impacco di prezzemolo tritato, lo mettono nel décolleté, fanno il bagnet vert, in pratica, è inutile che lo chiamiamo impacco, il bagnet vert, se lo posizionano.
1: Ma con l'aglio o senza?
0: Aglio, cipolla, pepe, quello è fondamentale. Olio, poi vabbè, quello
1: ma per il bagnetto o per il quello?
0: Per l'impacco. E pare che serva a rassodare.
1: Ma vai, ma lo fanno mica che... anche per il lato B, perché sai che loro sono famose per il lato B, che fanno un lato B che parla. Sì. Allora, io devo togliere qualche rosa in giardino e fare delle piccole piantagioni di prezzemolo.
0: Di prezzemolino, per forza.
1: Devi farti un fidanzato.
0: Ah sì, che te lo spalmi.
1: No!
0: Da solo, poi.
1: Che venda con la se no ti rovini.
0: Ah sì, certo, bisogna farsi un mutuo.
1: E poi bisogna tritarlo.
0: Molto semplicemente, si trita con la mezzaluna, proprio come quando si fa la frittata, no? Sul tagliere di legno, fate la frittata.
1: Come?
0: Conquistate però un uomo se sapete giocare alla PlayStation.
1: Tu ce l'hai la PlayStation?
2: Ma è quello che mi manca.
1: E compriamocela allora.
0: Compratevi una PlayStation.
1: Ma scusa, non siamo più di primo pelo. Diticelo prima. Cioè, PlayStation.
0: Avessi saputo a suo tempo.
2: Avessi saputo bastasse la PlayStation.
3: No, attenta, io lo so fare un gioco alla PlayStation. È un gioco che si chiama, adesso non me lo ricordo, quello della musica, che tu praticamente scegli un avatar. Okay. Io sceglievo sempre quella che faceva casino.
0: La ballerina, ok.
3: E poi tu praticamente, e poi ci sono tipo Sarabanda, no? Parte la canzone, tu la devi
0: riconoscerla. Buzz, si chiama Buzz. Esatto. Ecco, è tipo un quiz musicale, sì,
3: è un quiz
0: bellissimo.
3: Musicale, io straccio sempre tutti e mi diverto da morire. È vero, sono capace qui a giocare a PlayStation.
0: Quello può essere utile, però bisogna saper giocare ai giochi di calcio, i vari FIFA, PES, queste cose qua.
2: Piccolo. No, sono allora, ma se tu stai con un uomo che il calcio non lo stropiccia per niente, Ciccio, c'è un'altra cosa.
0: Sono pochi.
3: Tu sei seduto in un posto particolare, allora
0: roba sua,
3: manda la canzone.

0: spieghiamo che cosa è successo, perché a furia di fare il cretino prima e di fare quello che andava in iperventilazione, sono andato in iperventilazione.
1: È caduto come una mela marcia.
0: Sono riuscito ad accompagnarmi, credo, perché a un certo punto non ho più sentito nulla e ho visto buio.
1: Adesso si è spogliato. Una che gli dava l'acqua, l'altra la bustina dello zucchero.
0: Devo svenire una volta al giorno.
1: La borraccia. No, vabbè. Che cosa fai?
0: Devo svenire una volta al giorno per avere tutto questo servizio.
1: Sì. No, poi non hai più una, hai una certa anche
0: ho
1: tu,
0: una certa
1: ragazzi.
0: Età, anche a fare. Pensa, non potrei.
1: È vero che sei il più piccolo della famiglia. Tu ti consideri sempre ancora piccolino, vero?
0: No, non tanto. No. Devo dire che non approfitto della questione assolutamente, però posso dire con assoluta certezza che non potrò da questo momento in avanti doppiare i film porno. Per ovvi motivi.
2: È vero.
1: Perché devi fare?
0: Per ansimare perché svengo, sì. Hai capito? Però vuol dire che ci ho messo proprio l'anima.
1: Sì, ci hai messo l'anima, certo. Vabbè, e poi ti sei anche un po' spogliato, quindi ci hai fatto venire in mente una canzone meravigliosa.
0: E adesso spogliati come sei.
1: Come quella di.
2: Cioè, nel tuo futuro professionale c'era la possibilità di doppiare.
0: Non lo so.
2: No, però, perché sai che
0: se qualcuno
2: ha
0: sentito adesso,
2: pagano
1: bene. A un certo punto con la socia si pensava, sai quando c'erano i numeri che tu telefonavi 199,
0: sì, c'erano le signorine che sì, certo.
1: C'è stato un momento in cui io e la socia ci abbiamo pensato di aprire una cosa del genere.
0: Sì,
1: sai,
0: sì,
1: sarebbe
0: sì,
1: stato un ottimo.
0: Quando c'è quella roba lì c'è sempre qualcosa che cresce in generale, però vabbè,
2: non facciamo battute,
0: ci mancherebbe. Tutto a posto, comunque mamma, volevo dire tutto quanto a posto.
3: Le Badole online, chiacchiere e buona musica.
1: La canzone che ci era venuta in mente, quella che Riccardo Cocciante diceva e adesso siediti e poi insomma spogliati eccetera eccetera, bella senza anima.

0: Non è carino che tu dica l'ultima volta che l'ho vista aveva un bicchiere, un boccale di lì, un litro di birra. Cioè mia mamma mi ha lasciato telefono e mi ha detto vabbè, ma allora
1: ma io ti volevo accogliere così, sì. Oggi
0: sì, ma tu accoglimi così, però hai capito, cioè una figuraccia pazzesca.
1: Ma no,
0: poi attenzione, ha ragione la socia.
1: Cosa?
0: Sull'aspetto che tu poi a seconda dell'età la smaltisci, cioè, capito?
2: Certo.
0: Per quello che sono arrivata allora, che sono arrivata.
1: Allora, l'hai smaltita adesso, molto meglio di me te la birra.
0: Guarda, non voglio neanche cercare la scusa. A parte che ho parcheggiato giù dai lupi,
1: ma dove vado sempre io che sono miei amici,
0: ci
1: lupi,
0: sono le pecore che pascolano dove parcheggiamo noi.
1: Ed è per quello che mi piace tantissimo. Ci sono
0: le pecore al
1: mattino. Ci sono le pecore, certo, è molto bello.
0: Sì, tocchiamo.
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto. La sera leoni, com'è che si diceva?
1: È la mattina panta e quelle robe lì. Sì, se ci ritroviamo tutti qui. Ma allora, diciamo la verità, ti ho lasciato con un boccale di birra e quel boccale di birra era poi pieno quando sei andata via. Ma ne hai bevuta poca.
0: No, ne ho bevuta poca perché mi ero già inciucata prima. Poi a digiuno, stomaco vuoto, mi inciucco subito.
1: Ma c'erano i pretzel. Torniamo alle birre.
0: Ecco, volevo dire che anche a te, fa un effetto particolare.
1: Perché?
0: La piccola qua invece, la sera trinca che è un piacere, il mattino guarda, le fresca come una rosa. Allora, il tutto perché questi 25, 26, 27,
2: siamo quasi a 27 a fine

È venerdì, non mi rompete i coglioni, questo è quello che dice Luciano Ligabue. Chiudiamo con Eddie Brock con il suo ultimo singolo, si intitola Bel Venerdì. Io vi lascio, vi auguro di trascorrere un bel weekend con la nostra musica e ci risentiamo lunedì.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

solista di Riccardo Fogli. Ci siamo fermati negli anni 80, quest'oggi in apertura con Se l'amore sei tu. Benvenuti, buongiorno, buona giornata, è l'ultima puntata per la settimana, però è venerdì, bellissimo, quindi dai che è venerdì, finalmente siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, quindi stiamo per dare l'inizio e un grande abbraccio forte al prossimo weekend, e noi cerchiamo di chiudere la settimana con l'ultima puntata di Pianeta Italia, quindi portandovi nella storia degli italiani dal 70 ad oggi. Anni 70, tra poco andremo a riascoltare un protagonista, devo dire, assoluto degli anni 70, soprattutto ci sono un paio di pezzi, una tutt'oggi è tra le canzoni più ascoltate e più ballate quando c'è un momento particolare di festa, no? Di trenini e cose varie. Questa volta andremo nel 1978 con questo artista a riscoprire qualcosa un po' di dimenticato del suo bel repertorio. I prossimi tre minuti invece sono in compagnia dei Negramaro.

0: dedicato alla musica italiana degli anni 70, ovvero Italia Graffiti 1978. Lui è il grande autore e interprete di Sciolgo le trecce cavalli corrono, quindi Umberto Balsamo, autore di Balla ovviamente. Il brano in questione invece era Non dirmi no.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi.

0: sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione Binaghi aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
1: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia, ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione, lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare.

0: Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
1: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro, è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: Nel femminile domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai campioni dello sport.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabio Aru.

È una canzone fantastica a dir poco, 1994, esiste anche il brano cantato da soli dagli Audio 2 e io adoro questa versione invece in coppia con Mina. Audio 2 e Mina in Rotola la vita.

0: meglio di me.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli
2: su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: A proposito di anni 80 e a proposito di cantautori, è il momento adesso di andare a riascoltare dal 1981 Rosalino Cellammare, ovvero in arte Ron, con Al centro della musica.
4: Ti avevo visto angelo

0: Questa è storia, quella che stiamo per salutare in sottofondo con Ron al centro della musica. Siamo nel 1981, grande sodalizio con Lucio Dalla, Ron, una storia veramente senza tempo.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: le 12 e 2 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
2: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
3: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
2: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
3: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
2: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioisogni.it.

0: I tuoi ricordi.
1: Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare.
0: Le tue canzoni d'amore.
1: Almeno stavolta.
0: Le tue emozioni.
1: Amando, amando, che non sia un dovere.
0: Pianeta Italia, la nostra storia, nella musica.

cresciuto, diciamo, nella generazione anni 80-90, chi è cresciuto anzi in quegli anni non può che non ricordarla. Questo volevo dire, mi stavo esprimendo malissimo, ma volevo dire questo concetto. Restate con noi, tra poco la sequenza musicale, è il momento di dare tanto spazio alla sola musica italiana, tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria, ma prima voliamo al Sanremo Giovani del 1990.

0: è come fare il viaggio in ritorno al futuro, e la macchina del tempo di Pianeta Italia ci porta tra il 1970 e il 1979, barra magari a volte l'inizio proprio degli anni 80. Quest'oggi ci siamo fermati appunto nel momento anche con i grandi cantautori italiani di sempre. 1979 era Alberto Fortis con Il Duomo di Notte.
1: Da bambino le

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: 70, 80, 90, oggi. Questo.

ricordate questo ragazzo che ha partecipato anche a dei talent, no, non talent show, però quasi dei reality su Rai 2, io me lo ricordo, Music Farm, sto parlando di Pago, era la famosissima canzone che nell'estate di tanti anni fa ci ha veramente accompagnato per tutto il periodo estivo.

0: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali, tuttavia sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15.30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

canzone un po' di nicchia, un po' nascosta, un po' riservata, ma per tutti e soprattutto tutte, penso, le amanti, le fans, le fedelissime di Eros Ramazzotti. Veramente una canzone fantastica, una poesia d'amore. Dolce Barbara.

La maledetta primavera di Loretta Goggi è sempre un successo senza tempo. Ogni anno ormai da quando è uscito il pezzo, il 1981, è un happy music, è un disco.

0: vita, e quindi...
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

0: Sono le 13:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. La procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
3: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
2: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
3: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana, sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
2: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. 5 minuti e poi una cover meravigliosa, un omaggio a Maurizio Arcieri da Enrico Ruggeri, Andy dei Blu Vertigo e Millie.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
4: È l'unico mezzo che non...

Tempo fa, ma tanto tempo fa, abbiamo suonato la canzone del grande Celentano Ti avrò, bellissima canzone che appartiene a, appunto, a quest'album del 78 dal titolo Ti avrò, un album fantastico ma davvero bello. E qualche giorno fa, non so per quale motivo, mi è ricapitato sotto mano e allora stavo ascoltando le tracce una per una. Oltre alla famosissima e bellissima Ti avrò, ce n'è un'altra che è... Mi ha colpito un sacco, è fantastica, si intitola Se vuoi andare vai. È bellissima, se vi capita di poterla risentire da qualche parte, noi oggi ve la proponiamo, è fantastica. Dal 78, Adriano Celentano, dall'album Ti avrò.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sei un lavoratore dipendente o

CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.

che abbiamo riscoperto di recente tanti di noi e ritrovato finalmente anche sui social, e quest'oggi l'abbiamo riascoltata con Insieme Senza Parole. Benvenuti, buon viaggio, questo è Pianeta Italia nella nostra ultima parte e anche ultima puntata ovviamente per la settimana, non prima di ascoltarci

Ancora la nostra sequenza la chiude così. Prima la rappresentante di lista di Ciao Ciao. In apertura il mare dei papaveri con Riccardo Cocciante. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo con Alice. È un po' che non l'ascoltavamo e che non la suonavamo, quindi è sempre un piacere riascoltarla. Oggi con una notte speciale. Io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, ma soprattutto.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È il 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore. Radio.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
2: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
3: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gianantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Tra poco i successi in classifica di anni fa e le novità discografiche. Restate con noi su Radio Piemonte Sound.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
5: La radio è l'unico mezzo che...

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Vi regalo la classifica dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007. Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20, il molleggiato Adriano Celentano. L'album è Dormi Amore, la situazione non è buona, noi ci ascoltiamo Dormi Amore.

Ventesimo Adriano Celentano nella nostra hit story di oggi con Dormi Amore, la situazione non è buona, l'album dal quale ci siamo ascoltati, la hit Dormi Amore, i Linkin Park con Minute to Midnight, sono 19esimi, Antonello Venditti con la sua raccolta Diamanti invece 18esimo, un triplo CD dal quale ci ascoltiamo Ci vorrebbe un amico, hit del 1984.

18esimo Antonello Venditti con l'album Raccolta Diamanti, e continuano alla grande le raccolte di musica italiana. 17esimo album più venduto in Italia di tutto il 2007 per Andrea Bocelli, The Very Best Of. 16esimo posto per Irene Grandi con il suo Greatest Hits, dal quale ci ascoltiamo Sono Come Tu Mi Vuoi.

0: radio.
1: Facciamo un salto nel presente. Dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.
2: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
1: Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 105.

0: tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche

0: La grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei cinque sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna, scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
4: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
1: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Il quarto singolo più venduto in Italia del 2024 è 100 messaggi di Lazza, che parla della fine di una storia d'amore in cui il protagonista non vuole ricascare. Una storia d'amore molto turbolenta.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Radio Piemonte Sound.
0: Se vi siete appena sintonizzati, io sono Mirko Bencivenni, state ascoltando Radio Piemonte Sound e ora spazio alle novità discografiche e ai grandi successi del momento.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: New hit, le ultime novità discografiche.
0: Charlie Puth and Coco Jones, Sideways.

Il 10 gennaio 2016 scompariva a New York David Bowie, il più grande artista che il rock and roll abbia mai avuto. Lo ricordiamo con un grande classico intitolato Let's Dance.

0: le news, lascio la linea alla redazione. A dopo con i grandi successi.
1: Sono le 15.
2: Due minuti per l'informazione. Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
4: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
3: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
4: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
3: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: I duetti italiani più belli in assoluto. Claudio Santamaria si è cimentato, non è solo un bravo attore, ma si è cimentato in questa cover di Lucio Battisti. È l'unica canzone che non ha scritto Lucio Battisti, La Compagnia.

0: il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Assolutamente mitici, Take That, riascoltati con Shine nel nostro viaggio nella storia della musica di oggi. Ci stiamo occupando dei 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007. Lo ricordo per chi solamente da qualche istante avesse catturato il nostro magico segnale, avvolto e travolto da questi suoni sicuramente molto importanti e particolarmente prestigiosi. Vi ho lasciati alcuni istanti fa alla 16 con Irene Grandi e Irene Gritty Stitz, 15° posto per la compilation blu di Artisti Vari Festival Bar 2007, dalla quale ci siamo ascoltati Take That con Shine. 14° posto, un altro album raccolta, questa volta protagonista è il Blasco, Vasco Rossi, The Platinum Collection è l'album, triplo CD con raccolte, le hit rock, live e le ballad dell'artista. Per voi c'è Buoni o Cattivi?

E noi amici spegniamo il pensiero ma non il ritmo in questo caso. Vasco Rossi, The Platinum Collection, posizione numero 14, 14esimo album più venduto in Italia di tutto l'anno 2007. 13esimo posto per il terzo album da studio della cantante Avril Lavigne, The Best Damn Thing, questo è il titolo dell'album, ovvero la cosa dannatamente migliore. 12esimo posto per l'album d'esordio del gruppo pop rock tedesco Tokyo Hotel, l'album era Scream. 11esima posizione, poi tra poco ci tufferemo nella seconda parte della nostra hit story, tutta quanta in top 10. Dicevamo 11esimo posto per Mika, Life in a Cartoon Motion è il disco d'esordio del cantante inglese dal quale ci ascoltiamo Relax, Take It Easy.

nostre Hit Parade Story sono anni 70, 80, 90, primi 2000, ma ora un successo decisamente più vicino ai giorni nostri su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Dal summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo dalla procura di Roma. Un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che riferiscono i media locali era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi.

0: Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'una di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il 2 marzo del 2021, quando a causa di una grave malattia scompariva all'età di 59 anni il DJ di fama mondiale Claudio Coccolut, una carriera passata a far ballare le discoteche di tutto il mondo, ed è stato il primo artista europeo ad esibirsi nel Sound Factory Bar di New York. A lui dedichiamo Save Your Tears, The Weeknd, che in quel periodo era il terzo singolo più venduto in Italia.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
0: Céline Dion, dansons.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Ancora ciao a tutti amici da parte di Mirko Bencivenni, ripartiti di slancio con la seconda parte, la seconda fettina della nostra hit story di oggi. Chiaramente ci stiamo occupando degli album più venduti in Italia nell'anno 2007. Nono posto per Nelly Furtado, l'album è Lose, album che includeva Mini Eater, Promiscuous, Do It, ma anche la bellissima Say It Right che ci siamo appena ascoltati. Ottava posizione per la compilation 2007 Festival Bar, compilation rossa, dalla quale abbiamo estratto per voi Zucchero.

all'ottava posizione nella nostra Hit Story di oggi per quello che riguarda il nostro viaggio nel mondo della musica del 2007 per la compilation rossa Festival Bar 2007, dalla quale abbiamo estratto per voi Zucchero con un chilo. Settimo posto per Giovanni Allevi e il suo album Joy, sesto posto per Miguel Bosé con Papito, quinto posto per Biagio Antonacci, l'album Vicky Love, decimo album da studio del cantautore, dal quale vi regaliamo una canzone che fa letteralmente sognare. Manco a dirlo, si intitola Sognami.

0: Ancora buon venerdì e possiamo già dire buon weekend, essendo alle porte del fine settimana. Arrivano le news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub-italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dalla Tolo de Vavu, luogo della tragedia.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del Tribunale dei minorenni di Taranto. Nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
4: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
3: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
3: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli, alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: musiche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
0: Hit Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
5: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Piotta, e così te ne vai.
6: E così.

Il 5 aprile 1998 fu inaugurato il ponte sospeso più lungo del mondo, una sfida contro le forze della natura e un nuovo corso dato dall'ingegneria delle costruzioni. Il tutto accadeva in Giappone, mentre sempre in quel 5 aprile 1998 il singolo più venduto in Italia era Gimme Love di Alexia.

0: Calamità Radio.
1: Il Parade Story è con voi con le classifiche più belle della vostra vita su Radio Piemonte Sound.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: Kid Yugi, Emily.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Era il 9 settembre 1999. Nella città toscana di Prato si sono svolti gli ottavi campionati europei di pallanuoto femminile con la partecipazione di 8 squadre. L'Italia ha battuto in semifinale l'Ungheria per 6-5 e in finale l'Olanda per 9-8 dopo due supplementari. Per il 7 rosa è stato il terzo titolo continentale consecutivo. E in quel 9 settembre 1999, alla posizione numero 4 nella classifica dei singoli più importanti in Italia, c'era J.Lo, Jennifer Lopez.

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia sono Mirko Bencivenni, anche oggi fino alle 17. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisling. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente, rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con la

0: una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivedi. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Luca lo stesso di Luca Carboni è una hit che fotografa con ironia le contraddizioni del terzo millennio, ovvero del nostro tempo. Fu il 37esimo singolo più venduto in Italia nell'anno 2015.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11, Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
6: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre di più la radio della tua città.
7: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al

0: Sono le 17 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
2: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente a Malé. Nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
2: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
3: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione Rai, ha detto Giachetti.
2: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero uno del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

2007 dei Negramaro, Parlami d'amore, la hit che abbiamo estratto da La Finestra, questo è il titolo del CD in commercio. Terzo posto per Laura Pausini, Io canto, album di cover, album assolutamente fantastico, dal quale ci ascoltiamo la cover di uno storico successo di Cocciante, per l'appunto Io

0: sono in tanti ad ascoltarti, carissima Laura Pausini. Io canto, l'album che la Pausini pubblica nel 2007, ci siamo ascoltati per l'appunto Io canto. Posizione numero 2 per Elisa, il suo soundtrack 9606. Posizione numero 1 in vetta c'è Tiziano Ferro con Nessuno è solo, album dal quale abbiamo estratto per voi E Raffaella è mia.
1: Numero 1.

Ferro sul podio con l'album Nessuno e Solo, disco che includeva tracce sicuramente particolarmente accattivanti come Ti scatterò una foto ed ero contentissimo e Fuori è buio, e poi anche la bellissima Raffaella e Mia. Abbiamo voluto veramente scatenarci, fare un finale col botto. Questi erano i 20 album più venduti in Italia di tutto il 2007. Mirko Benciveni, come sempre, vi saluta e vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima Hit Parade Story. Ciao.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondo. Vi seguo sempre, tutte le mattine, da Roma, c'è un bel programma, Sveglia e Canta, qual è? No. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.

0: Anche oggi siamo arrivati al momento dedicato all'informazione sportiva come ogni giorno e subito dopo daremo il via all'ultima puntata di questa stagione di Ingresso Libero.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i servizi di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League. Il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi, a Biella 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano. Sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento. Quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
1: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Paolo Savoldelli.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Feius. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.
9: Le cover italiane più belle di sempre. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'era spazio anche per i Nomadi con un omaggio con Io Vagabondo, l'indimenticata Ornella Vanoni.

0: Possiamo ufficialmente dirlo, questo è il momento in cui si conclude ufficialmente la settimana per aprirsi il fine settimana. E allora, benvenuti a questa nuova puntata, l'ultima della stagione, d'Ingresso Libero.
1: Radio Piemonte Sound presenta Ingresso Libero.
0: Gianfranco Pantaleo, se preferite il Panta, è la persona che in questo momento vi sta parlando dalle frequenze di Radio Piemonte Sound, ovunque la stiate ascoltando, in FM, in digitale, sul DAB oppure tramite la nostra app che potete scaricare gratuitamente dal vostro cellulare oppure ancora in streaming dal nostro portale www.radiopiemontesound.it. Vi dicevo, ultima puntata della stagione, ma non per questo non apriremo le porte della radio agli ospiti. Più tardi vi dirò chi verrà a trovarci o quantomeno chi sentiremo telefonicamente, visto che l'ultima puntata di questa stagione, le tre canzoni che ho scelto per cominciare hanno tutte quante un che di saluto, un che di arrivederci, e infatti hanno tutte quante nel titolo la parola goodbye. E allora ascoltiamocele tutte senza interruzione. Alexia con Goodbye dal 1999, dallo stesso anno, un bellissimo pezzo di un gruppo che è emerso nel 1999 grazie, se vogliamo, alla rinascita di una etichetta discografica storica come la Baby Records. Ascolteremo i Down Love con So Long Goodbye, con una chitarrina che sono certo riconoscerete al 100%, ma subito andiamo negli anni 80, precisamente nel 1985, per ascoltare la versione di Never Can Say Goodbye dei Communards.

è un po' dagli anni 80. Questi sono i tre dischi che abbiamo scelto per l'ultima puntata di questa stagione di Ingresso Libero, dei dischi che sanno di arrivederci, come l'ultimo di Alexia, appunto intitolato Goodbye, grande successo estivo del 1999. Nello stesso anno un brano, come dire, un po' più soft, realizzato dai Down Love con So Long Goodbye. Sicuramente avrete riconosciuto la chitarra di Carlos Santana. E poi dal 1985 il disco con cui abbiamo cominciato la puntata di oggi, Never Can Say Goodbye, nella straordinaria versione dei Communards.

0: La prossima mezz'ora sarà quella dedicata ai nostri ospiti. Beh, immancabile come ogni venerdì il nostro appuntamento dedicato al cinema e soprattutto a che cosa vedere in sala questo weekend, grazie alla nostra Lauretta Buffa con cui ci collegheremo tra poco. Prima ancora però verrà a trovarci, tra virgolette, nel senso che lo ascolteremo telefonicamente, un vecchio amico di Ingresso Libero di Radio Piemonte Sound, cioè Lorenzo Repetto, il presidente dell'associazione Discesa Liberi, che è un'associazione bellissima perché che cosa fa? Mette a disposizione assistenti, che sono dei volontari, ai disabili per fare che cosa? Per sciare e quindi per fargli vivere la neve esattamente come lo può fare una persona che non ha disabilità di alcun tipo. E sabato mattina organizzano una bellissima festa di cui Lorenzo ci racconterà tra poco in diretta.
1: Ingresso libero.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
1: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
1: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
5: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: La radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
15: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
16: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
3: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla Procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
2: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
3: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
2: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bene, adesso vi voglio parlare di un bel appuntamento che è stato organizzato da un'associazione che abbiamo avuto ospite più volte a ingresso libero. Questa associazione si chiama Discesa Liberi e porta sulle piste da sci le persone diversamente abili. Sono in collegamento telefonico con Lorenzo Repetto, che ringrazio per essere qua con noi anche questa volta. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Gianfranco, grazie a voi, grazie che mi sentite.
0: Grazie davvero, ma soprattutto per quello che fate in modo particolare durante la stagione invernale, soprattutto per quello che organizzate questo sabato, perché ci sarà la grande festa di Discesa Liberi in quel di Frabosa Sottana, giusto?
1: Sì, ci sarà la festa, che è una festa dedicata a tutti i ragazzi che vengono con noi a sciare con noi. In particolare premieremo gli atleti paralimpici. Noi abbiamo due atleti che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e li premieremo insieme a tutti voi, e più abbiamo dei ragazzi speciali che hanno partecipato ai giochi Special Olympic nazionali. Premieremo anche loro, quindi sabato 16 sarebbe bello che ci fosse tanta gente ad applaudire e applaudire tutti qua.
0: Assolutamente, l'appuntamento, avete capito, è domani già dal mattino dalle 10.30, giusto Lorenzo?
1: Sì, 10.30 comincia l'evento, sono le premiazioni, sono consegne dei diplomi, e soprattutto per stare un po' insieme dopo questa stagione piena di neve e di eventi.
0: Avete fatto davvero tanta attività quest'anno, Lorenzo?
1: Sì, abbiamo avuto un sacco di ragazzi che sono venuti anche dalle regioni vicine, dalla Toscana, dei ragazzi studenti, ragazzi fragili, ragazzi con qualche problema, e quindi sarebbe bene che ci fosse gente a applaudirli.
0: Credo che sarebbe anche una bella occasione, se ancora non conoscete quello che fa l'associazione Discesa Liberi, per vedere quelli che sono i volti dei tanti volontari che ci mettono tanta passione, perché non potrebbe esserci il vostro lavoro senza i tanti volontari, vero Lorenzo?
1: Sì, però i ragazzi fragili, come chiamiamo noi, se c'è persone che vengono a Salezzale sono estremamente felici, e quindi se riuscite a ritagliarvi un'oretta, un'ora e mezza sabato mattina alla sagra di Frabosa Sottana, questa bellissima struttura che ci dà un aiuto, sarebbe una cosa bellissima.
0: Bene, allora noi rinnoviamo l'invito a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, appuntamento domani sabato 16 maggio 10.30 Frabosa Sottana per quella che è la grande festa di Discesa Liberi. Lorenzo, è stato davvero un piacere, grazie e buona festa.
1: Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori, grazie.

0: Guarda, mi sta già scendendo una lacrimuccia perché l'ultima volta che ci colleghiamo in diretta con la nostra Lauretta Buffa per avere tutte le ultime novità sui film in uscita in sala questo weekend. E allora guarda, con questa lacrimuccia ti do il benvenuto, Lauretta.
1: Eccomi qui, ciao Gianfranco, ciao Panta. Pronti ad informare tutti gli amici di Radio Piemonte Sound su cosa vedere al cinema questo weekend. Cominciamo questa carrellata di film selezionati tra i 24 film in uscita questa settimana. Iniziamo, dicevo, con In the Grey, un film d'azione, un thriller diretto da Guy Ritchie che segue una squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra, muovendosi con disinvoltura nella zona grigia tra potere, denaro e violenza. Quando un despota senza scrupoli si impossessa di una fortuna da $1 miliardo, il team viene incaricato di recuperarla in quella che si presenta fin da subito come una missione difficilissima e pericolosa. In un contesto dove nulla è come sembra, la squadra dovrà superare i propri limiti per portare a termine la missione, ma anche per la propria sopravvivenza. Nel cast Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez e Rosamund Pike. Le Tigri di Mompracem è un film thriller drammatico, ma non fatevi ingannare dal titolo, non è un film su Sandokan, ve lo dico subito, ma è un film che segue la storia di Antonio e Estrella, fratello e sorella cresciuti in mare aperto. Antonio, conosciuto come la Tigre, è il miglior subacqueo industriale della zona. Fuori dall'acqua però la sua vita è un caos. Estrella è l'unica in grado di tenerlo con i piedi per terra. Sorda dall'infanzia a causa di un incidente in acqua, studia i fondali con meticolosa passione. La loro situazione precaria però peggiora quando Antonio subisce un grave incidente. Durante un'immersione sotto una nave cargo, i due scoprono una scorta di cocaina nascosta nello scafo. Film presentato in concorso al 73° Festival di San Sebastian, dove ha vinto il premio per la miglior fotografia. Altro thriller drammatico, Manipulation. Il film vede al centro della storia una potente organizzazione elitaria e segreta attiva in diversi paesi europei, guidata da una figura enigmatica nota come il Maestro, un manipolatore che muove i fili del potere nell'ombra. Tra i suoi membri spicca Matteo, figlio del braccio destro del Maestro, che però inizia a nutrire dubbi sugli scopi dell'organizzazione. Quando decide di uscirne si accorge che è però sottrarsi al controllo del Maestro è quasi impossibile. Un racconto direi attuale che esplora il potere invisibile del controllo e le sue conseguenze in un mondo dove nulla è davvero come sembra. Il regista David Balda ha anche curato la fotografia e prodotto il film, che è stato girato a Bologna. Drammatico e musicale, Mother Mary racconta la relazione intensa e ambigua tra due figure carismatiche nel mondo creativo. Mother Mary, interpretata da Anne Hathaway, che è una pop star sull'orlo di un clamoroso ritorno sulle scene, e Sam Anselm, una fashion designer nonché sua ex migliore amica e storica costumista. Alla vigilia del tour che dovrebbe segnare il ritorno della cantante, Mother Mary ha bisogno di un abito per il nuovo spettacolo, una richiesta apparentemente professionale che però costringe le due donne a riavvicinarsi. Sullo sfondo un universo scintillante e spietato. Per questo film, per interpretare il ruolo di una pop star, Anne Hathaway ha dovuto sottoporsi ad un intenso allenamento vocale e di danza, naturalmente. Ci spostiamo in Italia con Quasi Grazia, che racconta la vita di Grazia Deledda, interpretata da Laura Morante ma anche da Irene Maiorino, unica donna italiana insignita del premio Nobel per la letteratura. Il racconto si snoda attraverso tre momenti emblematici che mettono in risalto la dimensione più intima e umana di Grazia Deledda. Attraverso questo viaggio la biografia della scrittrice diventa anche un'occasione per esplorare il rapporto tra donne e letteratura e anche per interrogarsi sulle questioni femminili contemporanee. Il film arriva in sala il 14 maggio in occasione del 155° anniversario della nascita di Grazia Deledda. Tra l'altro questo film è tratto dal romanzo omonimo di Marcello Fois ed è stato presentato in anteprima al 43° Torino Film Festival. E dopo la prossima canzone torneremo con altre novità al cinema per questo fine settimana.

0: torniamo a scoprire le novità al cinema di questa settimana con A pranzo la domenica, film che viene definito commedia e la cui protagonista è Adele, interpretata da Lorenza Indovina, che ha 55 anni e dopo la morte della madre che ha accudito per 20 anni si ritrova senza occupazione, senza soldi e senza un ruolo sociale, troppo giovane per la pensione e troppo vecchia per il mercato del lavoro. Vive in una cittadina di provincia dove tutti credono di conoscerla, ma nessuno la vede davvero, nemmeno i due fratelli con cui condivide solo il pranzo della domenica. Adele prova a ricostruirsi una vita. Questo è il debutto dietro la macchina da presa per Mariella Sellitti, sceneggiatrice di una serie TV famosissima, ovvero Don Matteo. Ci spostiamo in Francia con la commedia La festa è finita, che segue la storia di Mehdi, un giovane brillante e ambizioso di origini modeste che è in cerca di riscatto sociale. L'estate sta per cominciare e lui si aspetta di trascorrerla nel sud della Francia tra relax, mare e l'opportunità di consolidare il legame con la famiglia della sua fidanzata che fa parte dell'alta borghesia. Appena arrivato, la vacanza da sogno però sembra prendere tutt'altra direzione, perché un conflitto latente tra i padroni di casa e la coppia di custodi esplode con una violenza improvvisa e lui ci finisce in mezzo tra vecchi rancori, lotta di classe, insomma la villa si trasforma in un campo minato. Torniamo in Italia per un'altra commedia, Stella Gemella, che ci racconta di Stella e Achille, che stanno insieme da una vita, da quando avevano 15 anni. Oggi a 30 anni sono una coppia modello, hanno un figlio piccolo, un'attività agricola in un paesino vicino a Latina e un mutuo. Ma Stella è stanca del comportamento di Achille, che è sempre più distratto ed è incapace di vedere la sua insoddisfazione, e così decide di prendersi una pausa e parte per Roma. Qui incontra Gilles, uno chef di origine africana con cui trascorre una notte di passione. Stella poi scopre di essere incinta e quando arriva il momento del parto il ginecologo le rivela qualcosa di incredibile: c'è stata una rarissima fecondazione eteropaternale, due ovuli sono stati fecondati da due uomini diversi in un brevissimo tempo. Scoppia il caos. Nel cast Margherita Bui e Laura Morante, che questa settimana è protagonista anche di un altro film in uscita, come abbiamo già visto. Questa settimana esce anche un film d'azione e di animazione per i più piccoli, Hopper, il segreto della marmotta, che racconta la storia di Hopper, un giovane esploratore metà leprotto e metà gallina, cresciuto seguendo le orme del padre adottivo, il leggendario Re Peter. Hopper sogna grandi imprese e nuove scoperte, ma il suo destino cambia quando incontra Gina, che si rivela essere sua sorella, e per la prima volta Hopper scopre di non essere l'unico della sua specie, e quindi, diviso tra lealtà verso la famiglia che lo ha cresciuto e il desiderio di aiutare i suoi simili, decide poi di seguirla in una missione. Il film è il sequel di Hopper e il Tempio Perduto, film del 2022. La saga, o il franchise, o comunque questa serie di film, nasce dal graphic novel Chicken Hair del fumettista belga Chris Grein. Per il momento è tutto e non mi resta che augurarti buon cinema. Buon cinema a tutti.
1: Ingresso libero. Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini, è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.

su una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: Dopo questa bella scorpacciata di cinema che abbiamo fatto grazie alla nostra Lauretta Buffa, che vi ricordo potete trovare su tutti i profili social di visionair.fm, bene, è arrivato il momento delle ultime news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele

0: Lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

sarà anche l'ultima puntata, ma non ci perderemo per nulla al mondo l'appuntamento fisso del nostro venerdì pomeriggio, cioè quello dedicato a noi appassionati di musica dance.

degli anni 90 che vogliamo riaprire quei cassettini della memoria e nel frattempo ballare. E allora guardate, proprio qualche minuto, il tempo di trasformare la nostra console in una vera console anni 90 con tanto di giradischi dai quali vi faremo ascoltare i due pezzi che abbiamo scelto per oggi.

ci siamo, siamo pronti a soddisfare la vostra voglia di dance anni 90 e ho scelto personalmente i due dischi di questa sera che vi riporteranno a uno dei momenti in assoluto più belli e più prolifici di quel decennio, il 1993 e il 1994. Due pezzi straordinari, a cominciare da quella Show Me Love di Robin S, che ogni volta che ascolto mi fa venire i brividi, ma subito, ve la ricordate questa Make It Right Now di Aladino?

0: Ma non ne possiamo mettere ancora una? C'era anche Love for Love che mi piaceva tanto di Robin S. Non c'è tempo. E vabbè, ragazzi, che volete farci? Abbiamo ascoltato comunque due pezzi, secondo me, tra i più belli degli anni 90 per quel che riguarda il mondo della musica dance, appunto Robin S, Show Me Love dal 1994, prima ancora Aladino con Make It Right Now dal 1993. Ora il meteo. Domani al mattino avremo iniziali annuvolamenti ancora estesi, però avremo anche delle schiarite e un passaggio a condizioni più soleggiate per quel che riguarda le province di Cuneo e Torino. Per quel che riguarda le precipitazioni, questa notte ci saranno piogge e rovesci ancora presenti su Cunese, Astigiano e Alessandrino, in esaurimento altrove, e in mattinata le ultime piogge che perdureranno sull'Alessandrino. Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime invece in aumento. Per quel che riguarda la giornata di domenica, sarà soleggiato con addensamenti pomeridiani sulle zone montane e poi avremo anche isolati rovesci pomeridiani sulle valli cunesi. Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime invece in aumento.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Eh già, è arrivato il momento di salutarci.
1: Ingresso libero.
0: Questa sera non termina solo la puntata di oggi o l'ultima puntata della settimana, ma siamo arrivati all'ultima puntata della stagione di Ingresso Libero. Che dire, sono stati 3 anni in cui abbiamo ospitato davvero tante realtà, tante persone, abbiamo parlato di tante manifestazioni, di tante associazioni, di tante storie, ma abbiamo ospitato anche cantanti emergenti, tanti scrittori, la letteratura è sempre stata nel nostro cuore, insomma abbiamo spaziato veramente a 360 gradi e siete stati davvero in tanti a premiarci anche dal punto di vista degli ascolti, e quindi da questo punto di vista non posso che ringraziarvi per aver fatto di Ingresso Libero un programma assolutamente di successo. 3 anni in cui davvero abbiamo raccontato il territorio come deve sempre fare una radio locale, speriamo di averlo fatto al meglio e che vi sia davvero piaciuto. Lasciatemi però ringraziare anche davvero i tantissimi ospiti, sono stati davvero centinaia, almeno uno al giorno lo abbiamo avuto, che venendo qua in radio hanno consentito insomma a chi ascoltava Radio Piemonte Sound di conoscere sempre di più un territorio che è davvero ricco e ha tante cose da offrire. Grazie anche a tutte le società sportive che sono state protagoniste non solo delle nostre anteprime del venerdì ma anche dei nostri post partita del lunedì. Anche lo Sport Cunese abbiamo cercato di raccontarvelo al meglio, non solo parlando di risultati ma anche portando in studio i protagonisti del mondo dello sport e facendoveli conoscere anche dal lato umano. Quindi che dire, vi saluto per l'ultima volta, io che sono Gianfranco Pantaleo o se preferite il Panta, vi auguro non solo buona serata e buon weekend ma soprattutto buona vita. Ciao, grazie a tutti.
1: Sono le 19:05.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
3: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
4: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
3: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
4: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme a Canada, Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
3: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli, alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
6: Ciao, sono Rocco Papaleo, volevo salutare Radio Piemonte Sound, tutti i suoi ascoltatori e tutti i cuneesi che anche occasionalmente ascoltano questa radio. Un abbraccio da Rocco, baci.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Gianluca Grignani nel Sanremo del 2015 cantava anche Vedrai, vedrai.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Un saluto per Radio Piemonte Sound. Guillermo Mariotto, 10 oppure 0.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioisogni.it.

0: 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
1: L'economia.
0: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
2: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise sul diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prolungarlo ulteriormente oppure farlo finire.
0: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il Coordinamento Nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Morgan e la sua cover di Life on Mars dell'indimenticato David Bowie.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
9: Radio Piemonte Sound presenta
7: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
19: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
20: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto, eh?

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
1: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
0: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhanya, sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e apertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales, fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberte Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
3: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
2: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
4: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
2: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
0: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
5: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire. Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3

0: per Luciano Dardi, rigiunto in semifinale agli Internazionali d'Italia, ma sconfitto oggi 6-1, 6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A7 Milano-Genova per lavori segnaliamo ancora code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione

Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Salute.

0: Arezzo e San Vigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'interno.

0: saluto dai grandi protagonisti della musica.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto dai VIP.
1: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano. Ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Un pezzo di Loredana Bertè, un successo intramontabile, non solo Una signora, ma la versione quella di Giorgia.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la

0: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Malika Ayane e Claudio Santamaria, che bella emozione sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Era

0: Sono le 22.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Oggi Giovanni ha passato una bella
4: giornata. Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
16: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, proprio ai tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
17: Grazie Carlo.
18: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
19: La musica del cuore.
20: Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani insieme sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Messaggio importante dall'azienda cuneese dell'acqua.
1: Sai che è possibile ricevere le bollette via mail?
0: Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo.
1: Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa.
0: E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute.
1: Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.
0: Vai su www.acda.it. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco Gabbani sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover omaggiava Toto Cutugno con L'Italiano.
1: Lasciate.

0: cuore musicale.
1: Montagne Verdi, un successo di Marcella con Stefano Sani.

0: rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.
1: La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11.

0: Sono le 23:02.
1: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.

C'è qualcosa di te che mi tocca dentro, nel profondo. Voglio passare questa serata solo a guardarti negli occhi. Mi sento come un miliardario, ma non ho un centesimo. È come fare un passo avanti e due passi.

Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore. L'ho vista dietro lo specchio anche stamattina, sì. Era lì seduta. Io mi facevo la barba e lei compagnia. Poi non l'ho più veduta. Sono andata via, ma solo per un minuto. Ritornerò. Bella signora.

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Credo che tu ti stia chiedendo dove sono stato. Ho cercato di trovare l'amore dentro di me. Sono tornato per farti sapere che ho una cosa per te e non posso lasciarla andare. I miei amici si chiedono che cosa mi succeda. Beh, sono in piena confusione per l'amore che ho per te. Bobby Caldwell, What You Want For Love.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Luca Barbarossa canta con Raul Bova questa canzone, La canzone del sole.

la musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Lodovica Comello con Le Mille Bolle Blu, la sua cover della canzone di Mina.

Radio Piemonte Sound, hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente.

versa l'ultima lacrima, prima che il vento porti via con sé l'ultima briciola del nostro amore, dove non c'è più sole, ilaria e gelida. Un attimo ancora, gemelli diversi.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Mina con la grande Ornella Vanoni insieme a Mica Mai.

0: in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
1: Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità, beh, diciamo a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, certo, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltati ogni giorno dalle 10 alle 11, anzi no, dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un click.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio.

0: Così è la radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita.

0: e l'emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Joan Till, Frank Quintale, Che cosa c'è? Un omaggio a Gino Paoli.

All'inizio avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto male ti eri comportato con me, che mi sono resa conto di essere cresciuta. Sono diventata forte e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.